ma non capite? Oh, che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio con resto, via da poso non ha di giocare a peggioramento, vuol fare testamento, portate su con voi il